0: Доброе утро.
1: 早上好.
2: Sabah al-khair.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Kalimera.
6: Доброе утро.
7: Goedemorgen.
8: Buongiorno.
9: 早上.
10: Dzień dobry.
11: Good morning. You're listening to 5 EBI, Ethnic Broadcasters in Adelaide, South Australia, the traditional country of the Kaurna people. 103.1 FM, EBI World on digital or online at 5ebi.com.au. We now commence our multicultural programs for the day.
12: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo. Dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139-7400.
13: Uno sponsor di questa stazione.

0: molto da fare.
1: E ci sarà molto da fare. Buon martedì mattina a tutti e a tutti coloro che ci stanno ascoltando in diretta radiofonica dagli studi della FIBI 103.1 FM. Indici tu IBI World. Sono 4 minuti passate alle ore 7 del mattino. Oggi è il 6 di ottobre del 2026. Siamo nella primavera, pipu. Abbiamo anche trascorso un long weekend. Abbiamo avuto Labor Day, la festa dei lavoratori. Ieri era lunedì, martedì, oggi è rieccoci qui. Al momento la temperatura, sai, non è che sia delle migliori, 10 gradi, arriverà sino a 19 gradi di temperatura. Andiamo subito ad ascoltare un brano musicale, Gli occhi della luna. Questa ce la canta Ex Ottago e Jack La Furia, Gli occhi della luna.

Buon martedì mattina da Francesco, con un programma in italiano dalle ore 7 sino alle ore 8 in questa stazione multiculturale internazionale di Adelaide in Sud Australia. Se volete anche contattarci qui in studio 82 11 70 66, se invece ci ascoltate digitalmente, internazionalmente, a tutto il mondo, globalizzalmente, dovete digitare più 61 882 11 70 66. Noi ci troviamo al numero 10 di Byron Place in the City People, che al momento anche qui la temperatura a 10 gradi, arriverà sino a 19 gradi di temperatura. Siamo nella primavera, andiamo ad ascoltare Clementino che ci fa ascoltare Ragazzi Fuori. Clementino.

ragazzi fuori. Storie di ragazzi fuori, ce l'ha appena fatta ascoltare Clementino. Cominciamo la settimana più corta, la settimana lavorativa è più corta grazie anche al public holiday del Labor Day, la festa dei lavoratori. Però sai, la festa dei lavoratori qui in Australia non è come la festa dei lavoratori che naturalmente noi festeggiamo in Italia, è il 1° maggio, anche le date sono differenti, però anche tutta la situazione è differente, Pippo. In Italia sì che si festeggia, si fanno feste, anche i comuni in tutte le città organizzano eventi sociali, si balla, si mangia, si sente musica, di tutto e di più, si sta insieme e si festeggia proprio alla grande. Invece qua la situazione è tranquilla, anzi tranquillissima, perché molti locali sono chiusi proprio a riguardo di questa festa dei lavoratori. Andiamo a ascoltare Fatti bella per te, questo ce la canta Paola Turci.

Fatti bella per te, ce l'ha fatta ascoltare Paola Turci. È molto bello farsi belle. Dobbiamo anche prestare proprio anche attenzione, anche non solo all'aspetto degli altri, anche al nostro aspetto. Poi anche diciamocelo, anche gli specchi sono fatti anche per questo, per specchiarsi, per vedersi, osservarsi come e guardiamo, e cercarci sempre di presentarci nel migliore dei modi, darci anche una aggiustatina. So che moltissime di voi al momento, vi state proprio lì specchiando, truccando, facendo, aggiustando, pettinando, però sai com'è, tante volte non tutti hanno questa voglia di farlo, però dobbiamo cercare di farcela venire. Poi tra l'altro oggi come oggi, con questa situazione che è cambiata, con smart work, no? Che non si va più sull'ufficio a lavorare, molti lavorano anche a casa, si trascurano un pochettino, Allora carissimi tutti, che è bello, la settimana lavorativa è più corta. Andiamo subito, cominciamo col caffè nero bollente. Questo ce lo canta Fiorella Mannoia, caffè nero bollente.

Caffè nero bollente cantata da Loredana Mannoia. Che bella questa situazione, il caffè la mattina. Ci sono certi però che, sai, anche abusano anche a riguardo dei caffè e ne prendono forse un po' troppe. Però, sai, dicono che è troppo, è meglio di niente. Andiamo a ascoltare il confronto, questo ce lo canta Tiziano Ferro.

il confronto ci ha appena fatto ascoltare Tiziano Ferro. Che belle queste canzoni, eh? Feste in demonio. Oggi è il sesto giorno di ottobre del 2026. Siamo subito dopo il long weekend e oggi è martedì. Abbiamo avuto questo giorno festivo, public holiday. Thank you very much. Ringraziamo anche. Anyway, people, tutto a posto? Tutto bello? Ok, speriamo proprio di sì. È vietato morire. Questo ce lo canta Herman Mettul. Vietato morire.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Telegiornalista Tommaso Paradiso ci hanno appena fatto ascoltare Riccione. Che bella Riccione. Allora, ritorniamo qua con voi in diretta radiofonica dagli studi della 5i103.nfm in DigiTu IBI Wall, con un programma in italiano dalle ore 7 sino alle ore 8 in compagnia con Francesco. Al momento la temperatura 11 gradi, arriverà sino a 19 gradi di temperatura. Siamo il 6 di ottobre, siamo nella primavera, springtime. Cominciano anche a fiorire gli alberi, i fiori, tutte cose, e dove ci sono fiori forse anche non sempre verranno anche fuori i frutti. Abbiamo qua una notizia, che bella notizia: Nobel per la medicina del 2026 sono stati proprio assegnati a Deseret Hegeman e Nagy per progressi nella neuroscienza con l'optogenetica. Che parole scientifiche. Ci congratuliamo proprio con questo premio Nobel per la fisiologia e la medicina del 2026. Grandi questi scienziati, che naturalmente anche contribuiscono proprio, sai, a fare in modo che la nostra salute si mantenga sempre nel migliore dei modi. Questo è stato assegnato ieri il 5 di ottobre, The Nobel Assembly at Karolinska Institute. C'è un comitato dell'Istituto Karolinska di Stoccolma, Svezia, presieduto dal professore Jesper Z. Hegström, docente di biochimica medicina biofisica presso l'Ateneo svedese. Congratulations, very good people. Enjoy the day.
1: Hey Adelaide, 5EBI wants to hear from you. Listeners of 5EBI can now complete our listener survey. Tell us what you love, what you want more of, and how we can make 5EBI even better for our community. It's quick, easy, and it's under the new

Buon martedì mattina da Francesco, sono 42 minuti passate le 7 del mattino, abbiamo appena trascorso la public holiday, la festa dei lavoratori, però sai non è che si festeggia molto qui, però comunque Isbera è di nati, e anche se non diciamo organizzano eventi e sociali, feste a destra e a sinistra, però l'importante ci hanno dato anche a noi una festa, però qua così funziona la situazione e dobbiamo arrangiare da soli, ci stanno scaricando tutta noi e anche a riguardo con i lavori, sai, adesso anche, sai, c'è, diciamo, la maggior parte lavorano anche a casa, home smart work, ci fanno lavorare a casa, così anche è più facile per loro e risparmiano moltissimi soldi e molte anche preoccupazioni e non solo quello, ci scaricano anche moltissimi lavori e pensate, ci danno anche il lavoro a casa, se dobbiamo fare qualcosa ci dicono Googling, vai sui computer, dobbiamo compilare moduli, questo, quell'altro, ci scaricano tutto a noi, è facile così, ma anyway, non importa, anzi forse anche per noi può essere anche un po' più facilitato, perché così non dobbiamo recarci proprio negli uffici a fare code, file e via dicendo, possiamo anche svolgere, diciamo, queste emansioni davanti anche a una KPT. Allora andiamo a ascoltare un altro brano musicale, e il sabato fa così, questo ce lo canta la RU, il sabato fa così.

0: Max Gazzè ci ha appena fatto ascoltare, ma ti sembra normale 12 gradi di temperatura al momento, quindi sente del City, Adelaide. Oggi è il sesto giorno di ottobre del 2026, neanche uno di questi giorni.
1: Penseranno che ci siamo persi, che la colpa è mia.

0: questi giorni, qualunque sia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

Dolce amaro, bella e brutta, in questo mondo ci vuol tutto. Buon martedì mattina da Francesco. Il programma finisce qui, però mi raccomando, domattina rimanete in ascolto col programma Chicchirichì, il programma del mercoledì. Dopo di questo programma ci sarà Breakfast with the Board. Ciao ciao a tutti e buon ascolto.